0: Questo è un cher amico d'un corte, un cher amico va voluto in corte, dunque, e ci siamo trovati in Nizza nell'anno 70.
1: Dopo i suoi studi di rito, François José ha fatto la Uga in Bastia durante 40 anni.
0: Ha una professione che mi ha appassionato, ha fatto con passione, ed è un bellissimo mestiere, non manco tanto un mestiere, è piuttosto una occasione, eh. Si può mica fare su mestiere come si fa in altri mestieri, se penso che ci vuole essere appena appassionati per cercare di farlo.
1: E a ritirata, l'anziano augado si è abbinato di più di uso paese.
0: Cerco a occuparmi, non mancano mica l'occupazione, e avevo una passione, era di lavorare appena in legno, un'occupazione che mi ha aiutato con il mio mestiere, per cosa mi permetteva di pensare appena altro resto. E dunque, bon, quando c'è qualcosa a fare che riguarda il patrimonio e che mi sento capace di fare, lo faccio.
1: François José s'occupa di un patrimonio di Azogumun.
0: Quando c'è una porta, una vecchia porta arriva e che mi sento di arrivare, la rivaccio. Quando c'è una croce arriva e che è fragica, la rivaccio. Una finestra lì stesso, tutti affari che mi parlano. Ho conosciuto questi soggetti. Quando era sedito, li ho sempre visti. Dunque, quando i vego sono andati male, mi faccio mica piacere. Dunque, se mi sento di fare qualcosa, faccio. Voglio un piccolo attildo, una cantina, un mio attildo veramente di menuiserie, di una cantina con qualche macchina e faccio ciò che posso. Penso che un amico l'ingaggiamento, eh. C'è un'altra parola grossa che mi parla di più, di l'indiatura, una parola che si sente poco e che mette ingaggiamento e andatura, e di piuttosto un'andatura. Un piccolo ingaggiamento.
1: François José Martigne, un uomo arraigato au Zobaese, d'où le Médé di Gabigours.
2: Belle découverte, merci Christophe, merci à votre invité. Prochain pas dans cette jolie partie de la Corse demain, à la même heure si vous le voulez bien. Comme toi.

0: sur les ondes d'RCFM. Vous l'attendez avec impatience parce qu'il a toujours une réponse sur ces petites questions comme ça qui nous passent par la tête. Voici Marco Biancarelli.
1: Carienti, buongiorno. Et il y a avuto su strano sintimo d'essere un luogo, chiacchierando con qualche sia, ed un colpo vi pare da vedi di accampato sa scena. E tutto gli stessi. L'umo, i parodi, l'odore, un movimento. Eppure a se petit becchi di la prima volta. Ebbene, su fenomeno è chiamato déjà vu in francese, di già visto dunque, e succede a tutti. Allora, chi accade in uno sciucciarbi del suo momento preciso? I neuropsicologhi pensano che il déjà vu vinaria da una confusione di memoria. Il cerbedu ha due sistemi principali, un per riconoscere ciò che noi vediamo, l'altro per ricordare esperienze passate. Qualche volta, per una frazione di seconda, questi due sistemi si mettono in marcia allo stesso tempo e il cerbedu interpreta una percezione nuova come se era un ricordo. In realtà, come vengo di spiegabile, non è mica un ricordo vero, è solo un circuito di memoria che viene troppo in furia. E che ci dà l'illusione di aver di accampato sul momento. Certi scientifici hanno anche rimarcato che o di già visto appare o più spesso quando siamo stanchi, stressati o immersi in un ambiente ricco di dettagli familiari. Come un luogo che si assomiglia a un altro o una situazione che ci rammenta poco presso un altro fatto più vecchio. Allora, se vi succede, sappiate che e no. Non siete mica Madame Irma che faccia una predizione, né tocchi da un mazzirismo, né manco un ricordo che viene da una vita passata, ma piuttosto un momento in cui un cerbedo va troppo in furia. Avete detto che può succedere?

0: Nascerà sta mossa universale, ce l'aspera, e speriamo, era Bogevento, Nanta RCFM. Allez, ora di ridroa a Arthur Solinasi. Arthur, salute!
1: Salute, salute a torna, un piacere
0: torna,
1: di quest'ultima ora di Viera qui in Barraci insieme. On le disait donc, 33e édition sur le thème d'Aqua et Salute, organisé par le CAO hein, d'Olmeto, qui est une association pour les festivités de la commune. Et nous sommes avec Marius Massimi, un Taravesi, qui tu es d'un pays de l'Alto Taro et qui participait à Saifi. Salute au Marius.
2: Buongiorno a tutti, siamo assai felici di noi questa oggi, dopo Vilitose, dopo d'altri vieni di Gozzaga, essa in Barraci, mi faccia assai piacere, sempre che noi ci vari di Mario, avec, dicevo di noi un'altra volta, la gente Asani, di nuovo te ancien, e mi faccio sono assai felice di ritrovare tutto il mondo, gli amici e i parenti che vengono a verci e per la disposizione che taglio ogni volta ogni viera, nemica gli stessi fari che porto.

0: e niente, sono felice di ritrovare il passato di nostro centenario.
1: Marius, se non possiamo arrivare appena di noi nel vostro progetto di partecipare a Morivier Rigusi e di proporre appena tutti questi arnesi anziani, era una maniera di noi di voler mantenere vivo un patrimonio.
0: Ah, è stata la mia prima giustamente riflessione, è stata l'idea di far rivivere il nostro il passato dei nostri antenari, dei nostri antichi, che hanno inviolato con tutti i vari eserni e soprattutto di salvare il nostro patrimonio. Salvare il nostro patrimonio è veramente importante per me. E io ho raccolto un po' di pezzi anziani, le gente hanno giocato gli uova, invece di metterli a vendere, mi faccio le conferenze, mi aiuto a ammassare assai vari interessanti e che ringrazio sempre, e ogni giorno ritroveranno un nome tanto a una placca quando vorrei un mio museo.
1: Un museo dunque in preparazione. Marius, parla di noi, di ciò che non possiamo ritrovare o di qui a Viera di Baraci.
0: Qui davanti c'è una macchina assai vecchia, è una macchina che serviva a selezionare l'urano dopo la triviera, ma è veramente originale perché Vaglianici nega tre in Europa, e sono veramente contento che a Corsica travisse giustamente questa macchina di ceraio, perché degli anni mica una macchina che è fatta a mano, ma è una, come si dice, una miniatura, una macchetta. All'origine questa macchina faceva 6 metri di lungo, ma questa qui è stata fabbricata per un rappresentante che andava a vendere da un paese all'altro. E ci voleva qualcosa di più chiuso per mettere un'altra galescia, perché era della galescia, perché è data di 1901. È stata venduta sì nel 1940. Allora taglia maio a vera e poi taglia questa cosa, che ne esiste, che questa qui ne esiste che è in corso, che aiuto un dono di qualche sia che veramente mi ha fatto piacere. Ce n'è una in Belgio e ce n'è uno al Museo della Bosse. O continente.
1: È appena una fortuna di non pa' a Gorzica ad avere questa macchina qui.
0: Allora, Marinetti, il n'y en a che due in Francia. Io ho detto, scusate, ce n'è una in Francia e una in Corsica.
1: Marius, possiamo fare una piccola dimostrazione? E un nostro amico tecnico, Tony, qui, ci fa piacere, ascoltando può darsi i suoni di macchina. Ci spiegate appena come la marchia?
0: Vedo volentieri. Allora, al principio, voilà, qui c'è come un imbuto. Si mette urano una volta che è stato raccolto che è stato unitato, si lampa urano qui dentro. Qui c'è una manivella, come sentite qui, una manivella in bronzo, come vedete. Urano va all'altra sul paracastaglio che permette di rivelare dentro un cilindro urano vino casca in terra e urano grosso, urano vino serve per somente dell'anno da dopo. E ciò che va dentro il cilindro qui serve per fare vino. È veramente uno strumento che era veramente fatto intelligentemente, veramente ben pensato. Si sente un rumore come all'origine.
1: Magnifico, magnifico Mario.
0: È stato veramente una chance per me di salvare e farci partita del patrimonio da Rossa. Bon, tutto il mondo può venire a vedere fino a domani, andata a Zabiera di Barici. Sarai assai contento e assai felice di spiegare il funzionamento di questa macchina.
1: Giusto appunto, era la mia ultima domanda, Mario. Vi possiamo ritrovare qui tutta la giornata fino a stasera?
0: Fino a stasera e domani di nuovo andata a Zabiera. Forse ci sarà un mondo. Felicità agli organizzatori che sono stati veramente all'altezza di quest'anno di presentare a Sabeta Viera.
1: E siete lo stesso luogo? No, eh?
0: Sempre lo stesso luogo. Hai preso un abbonamento per 30 anni, dopo si vedrà.
1: Che la continuassi così. Ringraziamo, Omar.
0: Ringrazio a tutti e soprattutto alla nostra squadra di RCFM, sicuro. Un buon giorno a tutti che sono a Glim di Ceraglio. in Bastiglia.
1: Vous savez, pendant ce que vous connaissez, tu as Mario, qui ci chiama spesso nelle missioni di Dea Ostra di noi.
2: Ah, on a dit, mai ho dubbiato di scorre con elle, ma mi verrei assai bieggia. E ieri mo agli ma scusate.
1: Sai da qui a poco mi ha parlato d'olio e mi ha rivolta se volete bene infinitosa chi è mai ritrovato
2: Coupiège
1: a qui travaille à l'olio quoi là ici l'oguigui
2: Coupiège ou Arthur à soubido alors
1: adouf
2: I wonder Sixto Rodriguez ridroi Arthur Solinas d'agui a poco non talon de RTFM.

0: I Wonder, Sixto Rodriguez sur RCFM. Restez avec nous, on va retrouver Christophe Zagalia.
1: Ici RCFM.
2: Prenez le temps.
0: Et oui, cap sur le nez, Bioudan Ingir, à la découverte de nos territoires en compagnie de Christophe Zagalia et de Théo Lacombrade à la prise de son. Il nous propose de nous balader dans cette micro-région avec François Thomas, qui est accompagnateur en montagne. On les écoute.
3: Nouvelle semaine de balade patrimoniale sur RCFM et nous sommes dans le nez cette semaine avec François Thomas, accompagnateur en montagne. François, salude.
4: Salute a voi tutti.
3: E ma spassia dunque questa settimana in Deune, più oggi siamo in antagumuna di Rabal e siamo sopra o paese davanti a Cappella Romanica di San Cesario.
4: Ecco, è vero, siamo davanti a mezza foresta, davanti a Cappella San Cesario di Rabal, una cappella con messa a miele, già sussurella, da XII-XIII secolo, dunque ciò che si dice l'arte romano-pisan, e dunque è fatta della stessa maniera, è stata forse fatta dalla stessa squadra, in cui e pedre bianche di un calcario di patrimonio e pedre scure, così nere su quelle a cloritite di un fiume Bevinco. E allora è stata classificata come quella di San Mieli, monumento storico da Prosper Mérimée, ma San Cesario una mica a Cienza come San Mieli si allunga un stradone, dunque è stata abbandonata. Hanno voluto tempo di mamma Morachino Masele rifarla, ma guardate, hanno cominciato ma non è mica finito. E noi in cui un amico Jean-Marc Poggi l'abbiamo scoperto verso l'annata 90 e qualche, perché facciamo parte di un associo Rabalinco i chiassi aperti e l'abbiamo aiutato a aprire il chiasso che parte da Rabale per quella qua su in San Cesario. E dopo, più tardi, in 2000 abbiamo in Qualeia, l'associo Aleia e il Scagno Montagnolo di Unebio, abbiamo aperto da San Miele, da un paese di Murado sino a San Cesario, così abbiamo fatto, abbiamo creato un giro che si chiama il Giro delle Cappelle Romaniche.
3: Bella cappella romanica, dunque, che mu davanti a luci. Allora, pecula, dunque, sino a San Cesario, dunque, partimo da Diese di Ubaese di Rabale?
4: E poi parte da o più presto fatto di parte da Ieja di paese di Rabale e allora, dipende di niente perché a te pa pena ma mica troppo siamo sempre all'ombra di i castagni di Lecce ci vuole un quarto ore massimo 20 minuti per culare e bere stava la cappella che se volete vi faccio vedere qualcosa di interessante non ta la fisica della cappella perché c'è a vola di aviscia.
3: A domani per a zevida di a nostra spassigliata in Deune, ma rivala noi verso paese di Rabal e domani saremo in paese di Bieve, sempre con François Thomasi. A domani.
0: Et à Ringradia, Christophe Zagalia et François Thomasi, c'était donc votre chronique Ingir, hein, que vous pouvez écouter toute la semaine sur les ondes d'RCFM. Et on va partir hein, du Nebbio pour aller dans le golfe du Valinc pour retrouver Arthur Solinas juste après ça.
5: Du 3 au 8 août, le festival Curtiga Cantabile célèbre sa 5e édition au cœur de l'Ouest Corse. Des artistes d'exception, des concerts sous les étoiles, dans des lieux uniques. Car jazz, piano, vico, euisa et calaguccia. Musique de chambre, chants lyriques, créations originales et patrimoine corse se rencontrent pour une semaine de magie et de partage. Curtiga Cantabile, un festival où la musique sublime les plus beaux paysages de notre île. Réservez dès maintenant sur coursigacantabile.com. Ici RCFM, partenaire du festival.
6: Il y a ceux qui ont trop et ceux à qui il manque l'essentiel. À travers ces lieux d'accueil, ces dispositifs d'insertion par le travail et son modèle de seconde main écologique et solidaire, Emmaüs agit pour offrir une seconde chance aux personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion. Mais pour agir, nous avons besoin de moyens humains et financiers. Faire un leg à Emmaüs est un acte porteur de sens qui vous permettra de contribuer à nos côtés à construire un monde plus juste et plus durable. Rendez-vous sur emmaüs-france.org/leg. Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Direction la foire de Barachi, dans le golfe du Valling, quoi. Arthur, c'est des imprégnants, noi.
2: C'est moi simple qu'une compoudivir à une barre tu pas profita appena di stavir di sta trentraiesima edizione et juste à point ouais donc quoi via diem appena di stand et ritrouve Benjamin Basset qui tu vois tu au pied tu irides ça qu'une connosse qu'on entalon di saluta
7: bonjour
2: tu venis mica trop lontano di casa la Vriva
7: et non et non
2: et pour puniti donc quoi, alors bon on ci siamo mica visti a Zimanagan di Nanzo infilitosa ma cerati infilitosa dunque con l'olio storio cosa potremmo dire in questa produzione so qualche anno che ho lavorato l'olio
7: e sì farà la prima volta che ho fatto l'olio farà decenni anche più decenni e io sono appassionato di d'arbre. Sono svitatore, come si dice, e la guerra in francese. E voilà, questa passione mi ha portato, mi ha sempre portato a essere a fianco alla Lio di Radio.
2: Allora,
7: voilà, e io ho tagliato la Lio in filitosa, e sono vecchi arbori. E voilà, e faccio l'olio. Infilitosa.
2: Ci raguar che sia infilitosa di Ostrava mia chi va a chi trovia la lì avete ripiato veramente siete partito tutto da zero.
7: Sì, da zero.
2: Ci vuol solo imparare a pelle a tutto il mestiere.
7: Tutto.
2: Un mestiere difficile.
7: Sì, tu sei appassionato. Tu sei appassionato, qui sei sicuro.
2: Chi potremmo ritrovare qui? Ci sono mori gambe di tua radio.
7: No, ce n'è che una. No, c'è olio dolce di Ciaradio, perché bon, ho avuto casca dall'arbre e non tai rete, e dunque è una nanu che una di rete e tutto lo stesso olio.
2: Il y a plusieurs bouteilles en fonction donc des différentes propositions, hein, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui c'est pour la cuisine, hein, généralement.
7: Ouais, mais pas à faire chauffer parce que comme ça se dégrade avec la chaleur, et on picate. Hein, ouais.
2: À Palma donc, quoi. Vous pouvez mourir 3 vendita à mano, hein, c'est mis comme magasin auparavant.
7: Non, c'est au numéro qui, au 06. Et tu as mis pour.
2: Faut des moudas si vous voulez. Tiens.
7: Yeah.
2: Allez, dette, je suis pour nous.
7: Alors, 06, 81, 72, 78 et 07.
2: Ecco, avec moi tout. Et vous avez de belles bouteilles, permettez-moi de vous le dire.
7: Eh bien, ringraziami.
2: Vous avez pensé au moindre détail.
7: Oui.
2: Benjamin, merci. On a belle avire. Prima volta qui in barra, tu.
7: Easy, prima volta.
2: C'est pas ça, mais.
7: Impeccable, un poco caldo, ma.
2: Bon, qui fa tutto il mondo. Allez, vemmo la gare. A cui appena può darsi noi clienti. Voilà, vous avez.
0: Arthur, bien des menauti à Berpiedje, hein.
2: A vi porto in Bastiglia?
0: Sicuramente.
2: Bon, vi dico mica quando, hein.
0: Dadela a Udegni Gutoni, ami
2: a qui. Ah, già fine, allora.
0: Ma fa dei gusi.
2: Bon, ma sapete, se ogni domenica mi domandetti qualcosa in campo di vire, ma non gusta gare di vire dopo, eh?
0: Arthur, vous ne pouvez rien me refuser, Arthur.
2: Non, c'est vrai, je vous offre volontiers, ma chère Savine.
0: Merci, Arthur, vous êtes adorable. Allez, biridrouet, mon bel Adrien, ma Barthe, d'agui à Pogo.
2: Edita, ado.
0: Tesor ou meu arrive sur RCFM, Diana Salicetti.

0: BFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Ulili Bar à Zoo à l'honneur. C'est notre destination cette semaine dans Ekampakku le Mag. Pour cette quatrième étape dans ce village Balana, nous vous emmenons dans le café-restaurant d'Antoine Jean Allegrini, au cœur du village.
2: Ekampakku, Nanta Elchi FM.
1: Oudraou, qu'un café austérie à Oudjantre d'Iobèze et d'Iéhuil et d'Ibar, à Zou, Stoulougou et Saint-Prestad ou d'Iavami Allegrini. Antoine Jean né au Odier ou Boubriédard.
3: Le café, au mot boc, il a fait 1930 pour Boubris, et d'abord, il est Saint-Prestad ou d'Iavami. Et au Diouribia, on a drentina d'années, pour Boubris, au café. Le café est à Bartou de tout Iorne. Donc bon, piano bien, on va tout des rats, on va manger toutes les heures pendant 3 ou 4 mois. Dopo l'inverno avremo usato un paese radio, avremo abitato tutto questo.
1: E qui di un luogo di scontro un paese?
3: L'inverno già sei paesani, niente un paese, vengono un caffè, dopo vengono per l'aperitivo. Ci sono i giorni di noi, i paesi all'ingiro, che vengono. Niente che trovano qui, ouvrieri, tutto questo. Dopo l'estate già sei assai turisti, perché c'è parecchia l'occasione, niente che facciano le gambe e tutto questo. Quindi niente, stanno un paese, dopo vengono qui a sera a mangiare.
1: Antoine Jean è sempre stato noi vi di Barras?
3: Io parte di un momento, ma siamo in Colombia. Di un paese, o mo abbia dispuncato, ma io siamo stati qui. No? Per me è tutto, andiamo a vita. Non sono mai partito, sono sempre stato qui in paese. Dopo mi sono maritato, ho due violi, stiamo qui in paese. Ma il paese è scambiato, dopo un tuo c'era minimo mondo, ma ora vedo che i giovani buttano i coppi in paese, cercano a comprare, a lui a seguire. Quindi penso che il paese piano piano ribieviato.
1: Jean-Baptiste è uno dei violi d'Antoine Jean. Quiso amigo ha criado na sua jupe fa com pa ubaes.
4: Allora abbiamo criado sto gomidado di eveste che si chiama Ilha em Festa com tre giovani. Simo di guidi ubaes. O scopo primo è d'unire la gente che tutto mondo usa conto. Di fa eveste manifestazioni sportive anche culturali. Abbiamo fatto una giornata per pulire o bozzo e una fontana qua su.
1: Sviluppa la soju, crea evenimenti tutto l'anno e riunisce generazioni. E queste sfide di uno a suggio di Ewile di Barras. Et avant de quitter le village d'Iéhuil et d'Ibar, on s'arrête en pleine du Regino, pour retrouver un jeune éleveur ovin sur son exploitation. Il est également chanteur amateur, il s'agit de Francesco Gras.
2: RTFM et Ekampakku.
1: A Wale di Uregino, nanta e comune di Ewile di Barras o di Uspuncado, di qui chi Francesco Gra a zonda di Begure. Francesco ha sempre avuto questa olia di Sebastore.
5: Perché chi ha olia di lavoro fuori, ha olia di campacqua natura. Ma prima era piuttosto lampato in dei studi, ha fatto 5 anni all'Università di Corsica. Voleva essere giornalista all'origine. Ma dopo finalmente ha scambiato a Movi, ha concluso di essere professore in corso alla Diobro d'Appena. E poi dopo ha avuto l'occasione di lavorare con Moabu, che è all'Abe, nonché apicoltore. E finalmente mi sono ritrovato con Begore camminando così con il percorso, perché chi Gilbert Moracchini più a Zore di Rada e ha inteso che non mi voleva arrivare a Diostra, allora mi sono lampato qui, a Diobroado e mi campo.
1: Un beguradio, un deusolate e una società.
5: Faccio appena i gas così, mi sono fatto, comincio appena, Gilbert mi ha imparato a farlo. Non ti comando così per i miei amici, per la famiglia, ma per idea di valo quantunque di modo più professionale, più regolare.
1: Altra passione di Francesco, dopo i sempre, o canto.
5: Abbiamo cantato sempre in famiglia, abbiamo fatto i vedi, i ribasti, i vesti, abbiamo imparato a cantare di nuovo in Pigna, no? Perché c'era una tele canta all'origine quando era al collegio, abbiamo imparato assai di nuovo con Andrò Acquavio, Jean-Marc Fabrisi, ma di nuovo il canto in famiglia, un po' con gli amici, abbiamo imparato a guidare al collegio, no? Per accompagnarmi prima. L'abbiamo sempre di nuovo accanto, per esempio per il mio mestiere, quando abbiamo tempo, quando iniziamo faccio per l'animazione, no? dei ristoranti, dei feste, dei matrimoni, eccetera. Ma di più per avere l'occasione di cantare, perché cantare solo vuol dire beh, ci campiamo, ma avere l'occasione di avere un pubblico, di disparare la musica e il canto, è quanto con piacere.
1: Il canto, il pastoralismo, la cultura, Francesco Gras, un uomo arregato a Zodara e a Isotradizione.

gli si barra esente un conto, e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugio chi ci olta carnuare. Giordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi, in destudioso un uomo, e uno studarnuare, ti vici morta!

0: koez etiman en deune, biu odiesimu nantagumun adi rabal, esimu sobra ubaez davant aga pela rumani gadi Sanchezario.
1: Ecco, e beh, siamo davanti a mezza foresta, davanti alla cappella San Cesare di Rabale, una cappella con messa miele, già sussurrella, dal XII-XIII secolo, dunque ciò che si dice l'arte romano-pisan, e dunque è fatta della stessa maniera, è stata forse fatta dalla stessa squadra, in cui è bedrevi anche di un calcario di patrimonio e vedre scure così nere su quelle acloritite di un fiume Bevinco. E allora è stata classificata come quella di San Mieli, monumento storico da Prosper Mérimée, ma San Cesare una mica a Cienza come San Mieli si allunga un stradone, dunque è stata abbandonata. Hanno voluto tempo di mamma Morachino Masele rifarla, ma guardate, hanno cominciato ma non è mica finito. E noi in cui un amico Jean-Marc Poggi l'abbiamo scoperto verso l'annata 90 e qualche, perché facevamo parte di un associo Rabalinco, i chiassi aperti, e l'abbiamo aiutato a aprire il chiasso che parte da Rabale per quella qua su in San Cesario. E dopo, più tardi, in 2000 abbiamo in Qualeia, l'associo Aleia e il Scagno Montagnolo di Unebio, abbiamo aperto da San Miele, da un paese di Murado sino a San Cesario. Così abbiamo creato un giro che si chiama il Giro delle Cappelle Romaniche.
0: Bella cappella romanica, dunque, che mu davanti a luci. Allora, per quella, dunque, sino a San Cesare, dunque, partiamo da Diese di Ubaese di Rabale?
1: E poi parte da o più presto fatto di parte da Iesa di un paese di Rabale, e allora, dipende di niente, perché a te appena, ma mica troppo, siamo sempre all'ombra di castagne di Lecce, ci vuole un quarto ore, massimo 20 minuti per culare e bere sta bella cappella che se volete vi faccio vedere qualcosa di interessante non ta la fine della cappella, perché c'è a vola di aviscia.
0: A domani per a zevida di a nostra spasigliada in deune, ma rivala noi verso paese di Rabale, e domani saremo in paese di Bieve, sempre con François Tomasi. A domani.